0: sorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: O gente, che solano!
2: Bravi, città di quel che pidion di ora!